0: Oggi incontriamo Riccardo Starai, musicista, poeta, ma anche sindaco di Draga di Moschiena e presidente della locale comunità degli italiani. Con lui parliamo di musica, poesia, blues e del suo rapporto con il territorio partendo da 30 anni di attività artistica. Riccardo, benvenuto a Senza Parole.
1: Grazie Gianfranco dell'invito e sono molto lieto di essere presente qui a Fiume.
0: Se dovessimo presentarti agli ascoltatori con una sola definizione sarebbe abbastanza difficile. Sei poeta, musicista, scrittore e sindaco e presiedi la comunità degli italiani. Ma tu quando dici sono Riccardo Starai, cosa senti di essere prima di tutto?
1: Ma parlando con se stesso davanti allo specchio ogni mattina dico, cioè, buongiorno poeta, buongiorno artista, cioè in sostanza sono artista e dopo tutto quello che hai praticamente detto, musicista, politico eccetera, però diciamo che io nell'essenza sono un poeta e così mi rivolgo a se stesso come poeta.
0: Festeggi 30 anni di attività, qual è il primo ricordo che ti viene in mente?
1: Ma io ho cominciato a scrivere, cioè, quando avevo 13-14 anni, poesie, però quello che praticamente è l'inizio della mia carriera artistica è la promozione del mio primo libro che si intitola Grad bis Christa, cioè Città senza Cristo. La promozione è stata organizzata a Barsezio il 5 agosto 1995, cioè sappiamo che giorno era, però noi abbiamo fatto una specie di promozione fuori in città vecchia di Barsezio e addirittura, sai cosa mi ricordo, ho venduto 60 libri in quella serata e dopo ho fatto un'altra due settimane dopo e ho venduto due libri, cioè sicuramente quella serata mi è stata mi è entrata in memoria e me la ricordo molto volentieri.
0: Guardando indietro, quanto è cambiato l'artista e quanto è cambiato l'uomo?
1: Ma l'artista non è cambiato, io sono rimasto praticamente quello che ero 30 anni fa, sono anche oggi facendo anche politica, sono riuscito in qualche parola a rimanere bambino e praticamente curare questa cosa e la sto facendo. Non è cambiato tanto, ero sempre molto interessato, molto curioso, volevo provare nella vita un po' di tutto e sono riuscito e vado avanti nello stesso, praticamente nella stessa via. Non è che Riccardo Starai 30 anni fa, Riccardo Starai oggi è un'altra persona, è sempre la stessa persona che ama l'arte, ama vivere, ama essere creativo e naturalmente rimane la stessa persona.
0: Facciamo ora una pausa musicale, che cosa ascoltiamo e perché la scelta di questo brano?
1: Ma io ho scelto Verso la strada dell'originalità perché si trova nel mio libro Midnight Blues ed è tradotta in italiano ed è una specie di poesia espressiva, non è blues però diciamo che è musica rock. E mi è molto cara perché è una delle prime che abbiamo messo praticamente su CD e rappresenta un po' il carattere del poeta, cioè sentendo queste parole, queste opinioni sulla vita si può capire chi è Riccardo Starai.
2: Non abbandonerò mai il mio stile, la concezione della vita con gli occhi dell'artista. Salirò le scale della creatività fino alla cima, fino alla corona del mio successo. Nessuno può fermarmi, né critici, né professori, né accademici. Ho imboccato da solo la mia strada e la seguirò fino alla fine, proprio come voglio io. Il mio stile è nato sulla roccia solitaria della preghiera, alla sorgente del fiume del perdono, nella chiesa della libertà, nel deserto della tentazione, sul crocifisso del mio tormento.
0: Torniamo a Senza Parole e al nostro dialogo con Riccardo Starai. Perché proprio il blues? Da dove nasce questa passione?
1: Ma tutti credono che l'America mi ha ispirato naturalmente, perché io sono ho fatto viaggi in America da anni, sono stato addirittura 17 volte in America, adesso più facilmente andare, però in quel periodo, quando avevo io il visto, il passaporto, era un po' complicato andare in America. Io in America sono andato per via della letteratura, perché amo molto la letteratura americana, soprattutto i beatniks e il blues. Praticamente mi è sempre stato molto caro e molto vicino al cuore, lo ascoltavo anche da bambino, e parlando con tante persone, ascoltando musica rock, partendo dai Doors, Nick Cave, gli U2 eccetera, in qualche modo ho scoperto anche il blues. In America sono andato proprio a cercare le tracce del blues nel Delta, a New Orleans e soprattutto a Chicago, dove stavo tante volte, ascoltando anche musicisti, anche quei grandi e anche quei poco conosciuti. Però blues è una specie di musica che può essere molto, ed è molto legata alla poesia, e mi posso esprimere molto bene sul fondo praticamente del blues. Così la poesia e il blues sono molto legati insieme, anche il jazz, però diciamo letteratura americana, i beatniks, blues e poesia, messo tutto insieme, Riccardo Starai.
0: Nel tuo caso nasce prima la musica o la parola?
1: La parola. Io cioè l'essenza è la parola e la poesia, e la musica viene dopo. Componendo, facendo musica con il mio band, il fondo è sempre il testo, la parola. Cioè i membri del complesso mi chiedono sempre: porta il testo, dopo vediamo cosa fare.
0: Sei sindaco di Draga di Moschiena e conosci profondamente il territorio. Quanto Draga è presente nella tua musica e nella tua poesia?
1: Nella poesia molto, perché ci sono volumi di poesie che ho pubblicato molto legate all'Adriatico e al territorio dove vivo, al Quarnero, però soprattutto alla Liburnia, diciamo. Ed è il libro che rappresenta questa atmosfera, ed è pubblicato nel 2002, si intitola Adriatic Blues, che è in qualche modo dedicato al Mediterraneo, soprattutto alla Liburnia, ed è mi dà ispirazione la Liburnia, l'Istria, il Quarnero, naturalmente il territorio in Croazia e nel Mediterraneo, dove io ho scelto di vivere e dove rimango.
0: Se dovessi raccontare Draga attraverso una canzone, che cosa racconteresti?
1: La spiaggia, le colline, Monte Maggiore, la spiaggia Sipar, il molo, ma anche la tradizione, la pesca, gli olivi, modo di vivere, le tradizioni, i nostri locali eccetera. Questo metterei in una poesia oppure in un racconto.
0: Ascoltiamo ora un altro brano scelto da te. Che cosa ci proponi?
1: Midnight Man, uno dei più conosciuti brani che abbiamo fatto, ed è ispirato proprio America. Light motivo nella canzone è John Lee Hooker, cioè è una canzone che rappresenta un po' il mio viaggio americano, guidando un'automobile attraverso il deserto di California e di Arizona, ascoltando il blues, fermandosi nei motel vicini e scrivendo delle poesie. È un brano eccezionale, io devo ringraziare il band perché è venuto molto bene. Midnight Man rappresenta praticamente il nostro Midnight Blues Band.
2: Osobi pregošeno svjetlo, čaša vina i pjesnikova suza, noć je njegova muza, John Lee Hooker i Riff Blues. U sobi je Midnight Man, usamljen, pripiti sne, za život suviše ljen, poezija je njegov jedini pljen.

0: Siamo di nuovo a Senza Parole in compagnia di Riccardo Starai. Sei presidente della comunità degli italiani di Draga di Moschena. Che cosa significa oggi essere italiani a Draga?
1: Ma per me tanto. Noi siamo, abbiamo una piccola comunità di circa 100 membri, molto attiva, facciamo delle attività durante tutto l'anno, però essere italiano è per me, ma anche per gli altri, per i membri, per tutte quelle persone che hanno la cittadinanza italiana nella comunità nostra, è molto, perché è legato alla lingua e alla cultura e alla tradizione, perché naturalmente noi abbiamo parlato, imparato e vissuto l'Italia nel passato, ed è una cosa proprio che ci è molto legata al cuore. Cioè, io voglio essere chiaro, la appartenenza alla comunità italiana è proprio il motivo, non politico naturalmente, però culturale, tradizionale, è una cosa molto legata al passato, alla mia infanzia e naturalmente alla parola e alla lingua italiana.
0: Secondo te, può la musica aiutare a mantenere viva la cultura italiana in questi territori?
1: Sicuramente. Io per esempio adesso sono invitato il 21 ai giorni della cultura italiana. Abbiamo un intro, un concerto di un band italiano, siamo stati invitati dal consolato, abbiamo molto buone relazioni sia con il consolato che l'Unione, e naturalmente nostra parola, nostra canzone, nostra musica va in avanti, visto anche che abbiamo un vantaggio perché facciamo dei brani in inglese, croato, ma anche in italiano. Abbiamo pensato di fare un album nel 2028 tutto in italiano, e di promuovere questo album proprio in Italia, e di promuovere praticamente la nostra cultura e tradizione e la nostra comunità oltre il confine.
0: Parlando del futuro, dopo 30 anni che cosa vorreste ancora raccontare attraverso la musica?
1: Ma ho tanti progetti. Adesso ci esce un nuovo album, ho parlato con Zvezdan Ružić, con il pianista, ho parlato con Joe Kaplus di fare una specie di recite poetiche accompagnate dal pianoforte. Questo è un progetto che può succedere in 2 anni. Vorrei portare la musica in teatro, perché è una semi cabaret, teatro, concerto, non è un concerto proprio rock o blues, c'è un po' di tutto. Io perché inserisco la poesia nella mia musica, e naturalmente faccio anche proiezioni, ed è una specie di teatro, e vorrei portare questa musica in futuro nei teatri chiusi, con gente interessata proprio per questo evento, e naturalmente raccontare le mie storie, la mia poesia, sia in italiano che in altre lingue.
0: E se dovessi lasciare una sola canzone o una sola frase a chi verrà dopo di te, quale sarebbe?
1: Vivere. Lo dico in croato, c'è un brano che sarà naturalmente sul nostro nuovo album, che si intitola Važno živjeti. È importante vivere pienamente la vita, aperto, cioè con il cuore, senza limiti, naturalmente provare un po' di tutto. Io ho detto un mese fa a un giornalista, se per caso adesso non succederà questa cosa sicuramente, perché voglio creare fino a 100 anni, però se adesso smetto di fare, di creare, di scrivere o fare musica, sarei soddisfatto lo stesso, perché sono riuscito a portare tutto quello che volevo sulla scena, e di creare Riccardo Starai. L'ho creato, è diventato ormai un brand, e non è che ho tantissimi progetti che voglio, non so, arrivare al Carnegie Hall di New York, però di vivere pienamente, creare e andare in avanti. Cioè, diciamo, la parola della chiusura di questa intervista è vivere.
0: E con queste parole si conclude il nostro incontro con Riccardo Starai. 30 anni di musica, poesia e impegno per il territorio. Grazie Riccardo per essere stato con noi.
1: Grazie Gianfranco, grazie dell'invito.
0: E grazie a voi cari ascoltatori per averci seguito. Arrivederci alla prossima puntata di Senza Parole.